Una mia che nel petto profondo c'ha tant'anni fremendo frenani. Or potente esultare potrai, pur rival la mia gloria non ha. La fortuna volubile al fine, nel sentier di trofei l'abbandona.

furia mia che nel petto profondo già tant'anni fremendo frenai, or contente esultare potrai, più rivolta mia gloria non ha. La fortuna volubile al fine, nel sentier dove l'abbandona, la corona che

cenno incriciolata, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà. Io direi, sentite un po', noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco, nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: di là. Ehi, tra preghi, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia. Altri patti non vo far.
1: Di un affare delicato, delicato, delicato. Non vuole essere ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la fa.

0: Io direi
1: l'ho trovata.
0: Benedetto, dite, dite, dite presto.
1: Il moschetto, quanti, quanti.

Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina. Già, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovi, non reggi ricavi, non so risentire, sospire lacrime. Vedrai se giovi, non so risentire, sospire lacrime. Ora voglio prendere la mia rivincita, ora voglio prendere la mia rivincita.

0: cacciato su di te. E la tenda se con me.
1: Quanti quattro, quanti quattro.
0: Ci appostiamo,
1: ci appostiamo.
0: Dillo tu, lo ti possiamo.
1: Tutto, tutto,
0: tutto, tutto dire possiamo.
1: Vengono se giocano, non giri i cabili. Sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non sono gente, non s